0: there.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu. Ta, ta, tu, tu, ta, tu, tu.
2: Okay.

t'ai fait, si vous t'ai fait, l'autre bien m'a semé de confiance, nous era ma jouissance. Con gli altri non scrianza, da torna miglia di innocenza, in amici di tagliata, temporata al pesta mainata.

0: Dammi un grr.
1: Un che?
0: Un grr.
1: Un che?
0: Dammi un tu. Ta ta tu tu ta tu tu.
1: Okay.